0: nel studio 1.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Zancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Luis, allo stato delle cinture, perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici, siete connessi con Radio Studio X. Benvenuti da DJ Rob Zancanelli. Su Radio Studio X inizia una nuova puntata di Juice.

ora viaggiamo nel tempo, andiamo avanti negli anni fino al 1989, dove troviamo loro, i Roxette, con la canzone The Look.

Water. Alza il volume se sei su Radio Studio X e stai ascoltando il programma che si chiama Juice, la spremuta musicale, quella ricca di vitamine.

Ricordiamo i numeri di Radio Studio X per la pubblicità o per gli eventi con i DJ nel tuo locale. Infoline 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove lì puoi anche scaricare l'app per i dispositivi Android e anche compilare la tua playlist di 10 canzoni rigorosamente dance da ascoltare nella seconda parte di Juice. E mi

amici, sento connessi con Radio Studio X, stai ascoltando Juice e nella playlist di Massimo di Livorno è il momento di ascoltare Musica di Fly Project 2013.

Morgan's Miracle, anno 2000. Alza il volume, tieni il ritmo, sei su Radio Studio Hit, il programma che stai ascoltando si chiama Juice.

0: alle 14.30, in replica alle ore 3 e il martedì alle ore 18. Saluto tutti i colleghi della radio, i radioamatori, i sintoconnessi. Ci risentiamo tra 7 giorni esatti da DJ Rob Zancanelli. Ciao!
1: Welcome to the world of rhythm.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.
4: Ciao Andy Clever, ma oggi non inizia Dance Rotation?
5: Dance Rotation. Con DJ Clever,
6: il più bel DJ del mondo.
7: Simply Clever.
5: Allora ciao ragazzi, benvenuti qua a Radio Studio X con Dance Rotation, appunto.

ma perché non siamo in otto? Perché manca l'Ancillotto. Sulla M Italia si chiama Valerie Dore.

amici, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Ci siamo divertiti un po', ne abbiamo fatto un po' di casino. Vediamo un po' se ho salutato tutti. Penso di sì, penso di sì.

0: appuntamento alla prossima qua su Radio Studio X insieme al DJ Cleve con Dance Rotation. Ciao ciao!
1: Ciao a tutti!
2: Hasta la vista, baby.
0: Dance Rotation. Con
3: DJ Clever.
4: Il più bel DJ del mondo.
5: Simply Clever.
6: Ti piace Radio Studio X? Passa parola.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz. Oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica. 1584 kHz per Arezzo e provincia. 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
6: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: Scusa. Gabri!
1: Bella ragazzi, come va?
0: Ma che è sto bordello? Gabri, ma dove sei?
1: Sono qua in Aquafan con un po' di amici, guardate!
2: Senti, abbiamo capito Gabri, però quest'estate è molto noiosa, monotona. Esci una delle tue hit, quelle che spacca il gruppo, vai tipo quegli anni 90 che spaccavano tutto.
0: Cosa ne sai tu degli anni 90, raga? Ma che ne sanno i 2000?

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti, un libro. La rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero. Dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo. Teatro di guerra nell'Ottocento. E protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
5: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Vuoi vedere un po' di azione?
4: Sì, certo. 3 DJ Kings in
5: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 scorre regolarmente il traffico su tutto il nodo autostradale fiorentino in entrambe le direzioni. Traffico regolare al momento segnalato anche in A11. Sulla Firenze Pisa-Livorno si raccomanda prudenza nel tratto a due corsie compreso tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino per la presenza di cantieri di lavoro. Per quanto riguarda i treni, ricordo sulla linea Faentina, oggi un treno straordinario, il 7816 in partenza da Faenza, diretto a Firenze Santa Maria Novella, orario previsto alle 9.15, non effettua fermate intermedie. Ci fermiamo per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Nuovi aggiornamenti più tardi.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiama.

0: un thriller emozionante.
1: Scordatelo, ho chiuso.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
4: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

ore dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: of rhythm.
1: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&L DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

francese. Il loro maggior successo fu creato come colonna sonora di un film e dura 14 minuti. In USA fu fatto uscire sotto etichetta di prestigio, la Prelude Records. Tutto il mondo lo battezza come uno dei migliori brani afro. Potente, noi ce ne facciamo un

Edwin Birdsong, tastierista di Los Angeles, effettivamente a livello personale non è che abbia avuto poi un grandissimo successo, però la sua musica, anche

Baby per realizzare l'immortale Harder, Faster, Better, Stronger e, come sappiamo, anche Rapper, Dapper, Snapper è stata ampiamente riutilizzata in seguito. Questa è forse una delle sue più normali. Goldmine!

dal terzo LP dei Radio, Two Places at the Same Time, che da lì in poi diventeranno Ray Parker Jr. and Radio, e con la collaborazione di Herbie Hancock, Everybody, Everybody Makes Mistake.

0: Altra magia del DJ.
1: Che bellezza.
0: The Armada Orchestra, ovvero 37 membri della London Symphony.

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Ancora buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, buon sabato da Mauro Ciutini in studio. In A1 c'è un veicolo in avaria in direzione nord tra Incisa Regello e Firenze Sud, inoltre sulla variante di Valico in direzione sud verso Firenze, traffico rallentato tra il bivio con l'A1 e Badia. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, in direzione Livorno c'è una scorta veicoli attiva nel tratto tra Montelupo Fiorentino e Empoli Est. Sempre sulla strada di grande comunicazione, personale per lavori, sia in entrata che in uscita allo svincolo di Empoli. In A11 un disservizio all'area di Serravalle Nord in direzione Pisa per la temporanea non disponibilità di bar e servizi igienici. Chiudiamo con i treni, ricordo oggi sabato si effettua un treno straordinario sulla linea Faentina, il 40816, in partenza alle 9:30 da Faenza, diretto a Firenze Santa Maria Novella, non effettua fermate intermedie. Ed è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
6: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Ancora buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, buon sabato da Mauro Ciutini in studio. In A1 c'è un veicolo in avaria in direzione nord tra Incisa Regello e Firenze Sud, inoltre sulla variante di Valico in direzione sud verso Firenze, traffico rallentato tra il bivio con l'A1 e Badia. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, in direzione Livorno c'è una scorta veicoli attiva nel tratto tra Montelupo Fiorentino e Empoli Est. Sempre sulla strada di grande comunicazione, personale per lavori, sia in entrata che in uscita allo svincolo di Empoli. In A11 un disservizio all'area di Serravalle Nord in direzione Pisa per la temporanea non disponibilità di bar e servizi igienici. Chiudiamo con i treni, ricordo oggi sabato si effettua un treno straordinario sulla linea Faentina, il 40816, in partenza alle 9:30 da Faenza, diretto a Firenze Santa Maria Novella, non effettua fermate intermedie. Ed è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, a più tardi.
3: Due minuti, un libro.
7: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing. Il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
8: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime 2 ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
7: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
8: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
7: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
8: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
7: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:37. Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buon sabato, bentrovati ancora dalla redazione di Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 direzione Roma, un incidente in galleria, un mezzo pesante tra Firenze Scandicci e Firenze Improneta. Di conseguenza traffico rallentato per flussi intensi tra Scandicci e Improneta. E rimanendo in ambito della A1 sulla variante di Valico, un mezzo pesante provoca disagi tra Badia e Firenzuola in direzione Firenze. Ci spostiamo in A11, direzione Pisa, un veicolo fermo tra Capannori e Lucca Est. Sulla A12 ancora un incidente al chilometro 87,5 tra Albiano e Magra, il bivio con l'autostrada A15 in direzione Rosignano. Infine ricordo sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Livorno, personale su strada per lavori tra l'Interporto Toscano Ovest e Livorno Porto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
4: Due minuti, un libro.
5: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
6: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
5: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
6: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
5: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
6: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
7: Secondo Mercatino, scambio radiomatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-7778-060.
8: A Radio Studio X sono le ore 10:06.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

5 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao. Let me tell you the story of that guy. First you loved

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 347-71-02537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora buongiorno, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla Firenze Pisa-Livorno, incidente risolto, rimangono code tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera Est. Code a tratti anche al bivio con la diramazione per Pisa, inoltre sulla diramazione Pisa Aeroporto, massima attenzione pedoni sulla carreggiata tra il raccordo Pisa Centro e l'aeroporto, direzione Firenze-Livorno. Sulla 1 in direzione Bologna, materiali sulla carreggiata tra Valdichiana e Monte San Savino. Sulla variante di Valico, in direzione sud, un veicolo è fermo tra Badia e Firenzuola. Passiamo alla 11, anche qui abbiamo un mezzo fermo in avaria nel tratto compreso tra Monte Catini Terme e Pistoia, direzione Firenze. Lavori infine sulla A11, tre notti, 26, 27 e 28 maggio, chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese in uscita per chi proviene da Pisa. È tutto per il momento, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
5: Due minuti, un libro.
6: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
7: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non ne hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
6: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
7: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
6: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
7: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
6: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu, Engage Editore.
8: Welcome to the world of rhythm and dance with me. Set

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon sabato, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Sulla 1 un incidente allo svincolo di Firenze in Pruneta, blocco dell'entrata in entrambe le direzioni, sia verso Bologna sia verso Roma. Sempre in A1, direzione Roma, code a tratti, traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostiamoci sulla variante di Valico, direzione Firenze, rallentamenti anche qui tra il bivio con l'A1 e Firenzuola. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Livorno, coda in diminuzione, scesa a 4 km tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est. Sulla stessa direzione Prudenza, per pedoni in carreggiata tra il raccordo Pisa-Centro e l'aeroporto. Ricordo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, chiusure notturne martedì 26 e mercoledì 27, saranno chiusi per chi proviene da Firenze e da Pisa i rami di immissione sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione di quest'ultima. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
3: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso Circolo Aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13, parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 102537. In caso di pioggia l'evento sarà annullato.
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
5: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: the world of rhythm.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1, disagi sul nodo fiorentino in direzione Roma, coda per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sempre in A1, direzione Firenze, c'è un veicolo in avaria tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano e un altro mezzo fermo tra Valdarno e Incisa Reggello. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, coda in uscita allo svincolo di Lastra Assigna provenendo da Firenze. Sempre sulla Firenze-Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata tra Lastra Assigna e Ginestra Fiorentina. In chiusura in A12, code per flussi intensi, siamo alla barriera di Rosignano in direzione sud. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
6: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
3: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte,

0: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Juice, allo stato delle cinture, perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti. Inizia una nuova puntata di Juice, un'ora di musica mixata dove nella seconda parte siete voi i protagonisti con la vostra playlist da richiedere al mio indirizzo mail juice.djrob@gmail.com oppure compilabile anche dall'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it.

Ed allora ti ricordo i contatti per la tua pubblicità o per avere DJ o il staff di Radio Studio X nel tuo locale per il tuo evento, compleanno o traguardo da festeggiare. Infoline al 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it dove potrai anche scaricare l'app ufficiale per i dispositivi Android. Per il momento

Yeah. Erano Duran Duran con Psycho Killer dal 2014. Ed adesso iPhones Prime Time Sex Crime 2003. Dai, tieni il ritmo, sei su Radio Studio X 99.2.

E nella miscelazione in corso arrivano loro, le Sister Sledge, Here's the Greatest Dancer, Back to Disco Remix di Nico Zandolino. Vai con il basso in levare!

E allora amici sintoconnessi con Radio Studio X, ricordiamo che la radio si può ascoltare in streaming sulle maggiori app di streaming oppure l'app solo per Android per il momento, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it oppure in FM 99.2, 87.3, in AM stereo 1188, 1584, 1485.

erano Stars on 45 con 45 Remix dell'anno 2011. Misceliamo e andiamo nel 1981, dove troviamo Peter Jacques Band, Is It It Remix.

Andiamo un anno avanti, sino al 1982, dove troviamo il gruppo tedesco dei The Twins con Face to Face. Tra parentesi, Heart to Heart.

bel balzo sino all'anno 2000, dove troviamo French Affair con My Heart Goes Boom. Sei sintoconnesso su Radio Studio X e stai ascoltando Juice, la spremuta musicale con DJ Rob Zancanelli. E allora,

Inizia così la seconda parte di Juice, quella dedicata alle vostre playlist. È la volta di Marco di Livorno che ci richiede la sua playlist di 10 canzoni rigorosamente dance e all'indirizzo juice.djrover@gmail.com oppure tramite il menu dedicato nell'app di Radio Studio X, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it. Con l'app ci puoi ascoltare in streaming ovunque, oltre all'FM, oltre alle onde medie e oltre allo streaming anche sul sito. Erano i Living in the Box con Living in the Box del 2001, anzi no, 1987, ho fatto un casino oggi. Mentre nel 2001 erano loro, i Queen con Radio Gaga. E allora, alza il volume, canta e balla con noi.

Allora, non ti fermare, non ti fermare. Continua a ballare, continua a muovere la gambina, perché un anno più avanti, ovvero nel 2013, arrivano loro al Libano. Sono i Daft Punk con Get Lucky featuring Pharrell Williams. E sei ancora sinto connesso con Radio Studio X, tieni alto il volume.

Misceliamo. Quindi miscelazione in corso. Arriva Giorgia dal 2011, il mio giorno migliore. Quinta traccia della playlist di Marco di Livorno. Richiesta all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com oppure dall'app nella sezione compila la playlist per Juice, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it.

che saluta la sua Giadina. Giadina, te saluta Marco. Allora, nona e penultima traccia, Feel the Rhythm, Usura Mix. Sempre gli Usura ci sono, ragazzi. Genie dal 1993 e noi ce l'ascoltiamo qui sulle Sinto Frequenze in FM ed AM di Radio Studio X, oppure in streaming dall'app o dallo streaming del sito www.radiostudiox.it.

Ricordiamo i contatti di Radio Studio X per la pubblicità o per avere DJ della radio nel tuo evento o nel tuo locale per festeggiare qualcosa di speciale. Infoline 338 777 8060.

0: 2018 featuring Marvin del 2019, l'ultima traccia della playlist di Marco di Livorno. E allora siamo arrivati al momento dei saluti. Saluto tutti gli amici radioascoltatori, radioamatori, i sintoconnessi, i colleghi della radio, e noi ci troviamo tra 7 giorni esatti qui su Radio Studio X. Ringraziamo Marco per la sua playlist e a presto, ciao!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso, ciao a tutti!
2: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
3: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao!

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix, 'cause I can do it in the mix.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
3: Di oggi al Green Ship, la fate delle cadezioni, diamo il via, buon divertimento.

0: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea a Ponte Aelsa. Potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Due minuti, un libro.
5: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
6: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
5: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
6: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
5: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
6: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
7: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger. essere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X presenta Mixing for You, programma ideato e condotto da Pierino V. Radio Studio X, Pierino V presenta la direzione.

0: 23 maggio 2026. C'è Pierino V, segretaria sta affaccendata, ma c'è?
1: C'è!
0: Siamo in diretta su Radio Studio X, come sempre

0: Marco Semboli da Siena e la sua family, Laura Lucrezia, Giacomo Giovanni. E come sempre un abbraccio e un saluto a
1: Guidone Ricci.

stato il Claudio, il

sembra che ci sia la partita, ci sono lo stesso.

Patti Smith è l'originale, ma questa è quella di Palisa, Because the Night. Un saluto a Mario Chef, salutiamo Stefano Andreotti, un grosso saluto a Stefania, la Caloppini, ciao Stefi.

International. Hey! Andiamo in Arabia. Unconditional. Magic Pizza. For you. For you. Special for you. Ricordo che siamo sempre in diretta su 99.2 della FM italiana, ovvero su Radio Studio X. Scaricatevi l'applicazione. Ora!

0: lo Spazialex. Cavale.
1: È la direttina di Pierino B. Questo è Come into my life. Ancora lui, Molella. It's a come into my life. Come, stay with me. Il grande Fabrizio, vedi? Da Scarlino. Saluta la Susi.

persona che non fa una piega, è diretta. Sempre su Radio Studio X, su Facebook.

di ieri. È una sua compilation. Lei è Neja, questo è Restless.

quelli presenti, Andrea, ti salutano. Quelli presenti e quelli anche non presenti. Ma lo so che sono presenti. Qui è prezioso lo scratch nervoso. Tell me why. Secondo 12 luglio la festa delle pappardelle a Gabro. Ci sono, ci sono.

song. La Direttina, in diretta nel vento, in diretta su Radio Studio X 99.2 della FM italiana. Ci trovate sulla applicazione ufficiale, scaricatela.

stasera sì, è tutto per noi. E non sono quattro dischi, sono 20 dischi mixati solo per noi.

nove tagli, eh? Non c'era soltanto i missaggi quelli, tutti bellini precisi. Allora. Un saluto a Marco Sidoti. Loro si chiamano Network.

0: Saluta Maria, Maria Casini. Saluta Milandrea.
1: Il Cecchini. Ciao.
0: Non ti salutano mai, eh? Ma come mai? Saluta Graziano e a Giorgino. Ancora!

fare, dedicata a chi mi accompagna ormai da una vita in tutte le mie peripezie della vita, ovvero mia moglie, ovvero Toni Crea. Domani è il nostro anniversario, sono 39, auguri amore!

0: il Super DJ.
1: Un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare?
2: E poi?
1: Il gioco dell'amore.
3: Il gioco dell'amore.
2: È arrivato anche lui, Stefano Papri, direttamente da Radio Studio X. Volevo fare anche un saluto a tutti i colleghi della radio. Qualcuno è in ascolto, qualcuno no, qualcuno si fa vivo, qualcuno no. Ma ci sono, ci sono.

è tornata lei, Gala, Let the Boy Cry. Non so se lo ascolto o meno. Vogliamo salutare anche il boss Luca Itzeb.

ci possiamo trovare, Salutato o no? Mirko Veracini, lo saluto ora. Saluto la Federica, la moglie di Roberta Zancanelli. È la tua musica questa.

quanto sabato sono in una privata all'Accademia qui a Livorno, quindi non sarò presente il sabato. Un saluto a tutti da parte mia, dalla parte della segretaria, in todos, cada hombre.

0: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: La storia della musica su

0: la tua radio di sola musica dance.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
3: world. Due minuti, un libro.
4: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
5: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
4: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
5: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
4: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
5: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
6: Vuoi vedere un po' di azione?
7: Sì, certo.
8: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Progressiva. Progressiva.
2: Su Radio Studio X.
3: Es el sonido progresivo.

0: is proud to be broadcasting in AM stereo.
1: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
2: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Selection by Fabi DJ.
1: Benvenuti nel Master Sound di Fabi DJ. Naturalmente benvenuti su Radio Studio I.